0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Svolta nel caso Ranucci. Il faccendiere Walter Lavitola ha confessato al GIP di aver ordinato l'attentato al giornalista per fargli innalzare il livello di scorta. Esclusi quindi i moventi politici. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del conduttore di Report. Berlino insiste sulle espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, avverte il governo tedesco. La Danimarca intanto ha convocato per il 4 settembre un vertice per creare un centro di rimpatrio in Uganda entro il 2027. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Emergenza Etna in Sicilia. 700 i voli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. 250 gli aerei riprogrammati in altri scali, tra cui quello di Comiso, riaperto dopo ore. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema è il simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di innocenti compiuta dai nazisti 82 anni fa, con la complicità dei fascisti. Con Tajani, un esponente del governo Meloni, per la prima volta alla commemorazione. L'ondata

0: 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un nuovo incendio ha colpito oggi il Gargano. Le fiamme sono divampate a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, già colpita da roghi nei giorni scorsi. 100 persone sono state evacuate per precauzione, ma rientreranno presto nelle loro abitazioni. Sul posto hanno operato 2 Canadair. La situazione è sotto controllo, conferma il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. L'agguato compiuto nella notte di San Lorenzo in un parcheggio a Marina di Pulsano, nel Tarantino, è stato rintracciato e trasferito nel carcere minorile di Lecce il 17enne che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro un 22enne, ferendolo alla gamba. Secondo quanto emerso, i due poco prima avrebbero discusso per futili motivi all'esterno di un locale. Si cerca ora il complice del 17enne. La polemica diventata virale tra i baresi e l'infettivologo Matteo Bassetti sul consumo di polpo crudo. Dopo i commenti dei cittadini, Bassetti specifica: amo la Puglia e le sue tradizioni gastronomiche, ma consiglio di adottare degli accorgimenti. Sentiamolo ai nostri microfoni.
3: Quelli che dicono: ma io ho sempre fatto così, non è mai successo niente. Certo, può essere successo nel caso aneddotico, singolo, magari anche di più. Però noi dobbiamo guardare le statistiche. Le statistiche dicono che i problemi, diciamo, batteriologici, ma anche di altro tipo, parassitari, vengono se tu li alimenti e non li cuoci.
2: È ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera Barletta. Secondo l'ASL BAT, l'area non è idonea per la presenza di amianto. Si ipotizza ora una data a Bari. La società organizzatrice dell'evento sta cercando uno spazio adeguato per il 19 settembre. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: cosa
1: ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Benini. Svolta nel caso Ranucci. Il faccendiere Walter Lavitola ha confessato al GIP di aver ordinato l'attentato al giornalista per fargli innalzare il livello di scorta. Esclusi quindi i moventi politici. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del conduttore di Report. Berlino insiste sulle espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, avverte il governo tedesco. La Danimarca intanto ha convocato per il 4 settembre un vertice per creare un centro di rimpatrio in Uganda entro il 2027. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Emergenza Etna in Sicilia. 700 i voli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. 250 gli aerei riprogrammati in altri scali, tra cui quello di Comiso, riaperto dopo ore. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema è il simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di innocenti compiuta dai nazisti 82 anni fa, con la complicità dei fascisti. Con Tajani, un esponente del governo Meloni, per la prima volta alla commemorazione. L'ondata di calore più lunga dell'estate continua, domani saranno 18 le città da bollino rosso. Da venerdì è atteso un calo, con solo 7 comuni in allerta. Dopo il weekend di Ferragosto le temperature dovrebbero abbassarsi grazie a una perturbazione atlantica in arrivo sulla penisola. Splendida Italia, gli europei di nuoto di Parigi, favoloso Thomas Ceccon, bronzo e record italiano nei 200 dorso. Grandissima anche Benedetta Pilato, terza nella finale dei 100 rana. Per Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso. La

0: rintracciato e trasferito nel carcere minorile di Lecce il 17enne che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro un 22enne ferendolo alla gamba. Secondo quanto emerso, i due poco prima avrebbero discusso per futili motivi all'esterno di un locale. Si cerca ora il complice del 17enne. La polemica diventata virale tra i baresi e l'infettivologo Matteo Bassetti sul consumo di polpo crudo. Dopo i commenti dei cittadini, Bassetti specifica: amo la Puglia e le sue tradizioni gastronomiche, ma consiglio di adottare degli accorgimenti. Sentiamolo ai nostri microfoni.
1: Quelli che dicono: ma io ho sempre fatto così, non è mai successo niente. Certo, può essere successo nel caso aneddotico, singolo, magari anche di più. Però noi dobbiamo guardare le statistiche. Le statistiche dicono che i problemi, diciamo, batteriologici, ma anche di altro tipo, parassitari, vengono se tu gli alimenti non li cuoci.
0: È ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera Barletta. Secondo l'ASL BAT, l'area non è idonea per la presenza di amianto. Si ipotizza ora una data a Bari. La società organizzatrice dell'evento sta cercando uno spazio adeguato per il 19 settembre. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Svolta nel caso Ranucci. Il faccendiere Walter Lavitola ha confessato al GIP di aver ordinato l'attentato al giornalista per fargli innalzare il livello di scorta. Esclusi quindi moventi politici. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del conduttore di Report. Berlino insiste sulle espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, avverte il governo tedesco. La Danimarca intanto ha convocato per il 4 settembre un vertice per creare un centro di rimpatrio in Uganda entro il 2027. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Emergenza Etna in Sicilia. 700 i voli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. 250 gli aerei riprogrammati in altri scali, tra cui quello di Comiso, riaperto dopo ore. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema è il simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di innocenti compiuta dai nazisti 82 anni fa, con la complicità dei fascisti. Con Tajani, un esponente del governo Meloni, per la prima volta alla commemorazione. L'ondata di calore più lunga dell'estate continua. Domani saranno 18 le città da bollino rosso. Da venerdì è atteso un calo, con solo 7 comuni in allerta. Dopo il weekend di Ferragosto le temperature dovrebbero abbassarsi grazie a una perturbazione atlantica in arrivo sulla penisola. Splendida Italia agli europei di nuoto di Parigi. Favoloso Thomas Ceccon, bronzo e record italiano nei 200 dorso. Grandissima anche Benedetta Pilato, terza nella finale dei 100 rana. Per Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso. La piemontese accede così con il primo tempo alla finale. Calcio, stasera alle 21 a Salisburgo, la finale della Supercoppa europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un nuovo incendio ha colpito oggi il Gargano. Le fiamme sono divampate a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, già colpita da roghi nei giorni scorsi. 100 persone sono state evacuate per precauzione, ma rientreranno presto nelle loro abitazioni. Sul posto hanno operato 2 Canadair. La situazione è sotto controllo, conferma il sindaco.

0: traffico singolo, magari anche di più. Però noi dobbiamo guardare le statistiche. Le statistiche dicono che i problemi, diciamo, batteriologici, ma anche di altro tipo, parassitari, vengono se tu gli alimenti non li cuoci.
1: È ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera Barletta. Secondo l'ASL BAT, l'area non è idonea per la presenza di amianto. Si ipotizza ora una data a Bari. La società organizzatrice dell'evento sta cercando uno spazio adeguato per il 19 settembre. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.
3: Stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Benini. Svolta nel caso Ranucci. Il faccendiere Walter Lavitola ha confessato al GIP di aver ordinato l'attentato al giornalista per fargli innalzare il livello di scorta. Esclusi quindi i moventi politici. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del conduttore di Report. Berlino insiste sulle espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, avverte il governo tedesco. La Danimarca intanto ha convocato per il 4 settembre un vertice per creare un centro di rimpatrio in Uganda entro il 2027. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Emergenza Etna in Sicilia. 700 i voli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. 250 gli aerei riprogrammati in altri scali, tra cui quello di Comiso, riaperto dopo ore. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema è il simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di innocenti compiuta dai nazisti 82 anni fa, con la complicità dei fascisti. Con Tajani, un esponente del governo Meloni, per la prima volta alla commemorazione. L'ondata di calore più lunga dell'estate continua, domani saranno 18 le città da bollino rosso. Da venerdì è atteso un calo, con solo 7 comuni in allerta. Dopo il weekend di Ferragosto le temperature dovrebbero abbassarsi grazie a una perturbazione atlantica in arrivo sulla penisola. Splendida Italia, gli europei di nuoto di Parigi, favoloso Thomas Ceccon, bronzo e record italiano nei 200 dorso. Grandissima anche Benedetta Pilato, terza nella finale dei 100 rana. Per Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso. La piemontese accede così con il primo tempo alla finale. Calcio, stasera alle 21 a Salisburgo, la finale della Supercoppa europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un nuovo incendio ha colpito oggi il Gargano. Le fiamme sono divampate a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, già colpita da roghi nei giorni scorsi. 100 persone sono state evacuate per precauzione, ma rientreranno presto nelle loro abitazioni. Sul posto hanno operato 2 Canadair. La situazione è sotto controllo, conferma il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. L'agguato compiuto nella notte di San Lorenzo in un parcheggio a Marina di Pulsano, nel Tarantino, è stato rintracciato e trasferito nel carcere minorile di Lecce il 17enne che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro un 22enne, ferendolo alla gamba. Secondo quanto emerso, i due poco prima avrebbero discusso per futili motivi all'esterno di un locale. Si cerca ora il complice del 17enne. La polemica diventata virale tra i baresi e l'infettivologo Matteo Bassetti sul consumo di polpo crudo. Dopo i commenti dei cittadini, Bassetti specifica: amo la Puglia e le sue tradizioni gastronomiche, ma consiglio di adottare degli accorgimenti. Sentiamolo ai nostri microfoni.
3: Quelli che dicono: ma io ho sempre fatto così, non è mai successo niente. Certo, può essere successo nel caso aneddotico, singolo, magari anche di più. Però noi dobbiamo guardare le statistiche dicono che i problemi, diciamo, batteriologici, ma anche di altro tipo, parassitari, vengono se tu gli alimenti non li cuoci.
2: È ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti, previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera Barletta. Secondo l'ASL BAT, l'area non è idonea per la presenza di amianto. Si ipotizza ora una data a Bari. La società organizzatrice dell'evento sta cercando uno spazio adeguato per il 19 settembre. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Svolta nel caso Ranucci. Il faccendiere Walter Lavitola ha confessato al GIP di aver ordinato l'attentato al giornalista per fargli innalzare il livello di scorta. Esclusi quindi moventi politici. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del conduttore di Report. Berlino insiste sulle espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, avverte il governo tedesco. La Danimarca intanto ha convocato per il 4 settembre un vertice per creare un centro di rimpatrio in Uganda entro il 2027. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Emergenza Etna in Sicilia. 700 i voli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. 250 gli aerei riprogrammati in altri scali, tra cui quello di Comiso, riaperto dopo ore. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema è il simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di innocenti compiuta dai nazisti 82 anni fa, con la complicità dei fascisti. Con Tajani, un esponente del governo Meloni, per la prima volta alla commemorazione. L'ondata di calore più lunga dell'estate continua, domani saranno 18 le città da bollino rosso, da venerdì è atteso un calo con solo 7 comuni in allerta, dopo il weekend di Ferragosto le temperature dovrebbero abbassarsi grazie a una perturbazione atlantica in arrivo sulla penisola. Splendida Italia, gli europei di nuoto di Parigi, favoloso Thomas Ceccon, bronzo e record italiano nei 200 dorso, grandissima anche Benedetta Pilato, terza nella finale dei 100 rana. Per Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso. La piemontese accede così con il primo tempo alla finale. Calcio, stasera alle 21 a Salisburgo, la finale della Supercoppa europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un nuovo incendio ha colpito oggi il Gargano. Le fiamme sono divampate a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, già colpita da roghi nei giorni scorsi. 100 persone sono state evacuate per precauzione, ma rientreranno presto nelle loro abitazioni. Sul posto hanno operato 2 Canadair. La situazione è sotto controllo, conferma il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. L'agguato compiuto nella notte di San Lorenzo in un parcheggio a Marina di Pulsano, nel Tarantino, è stato rintracciato e trasferito nel carcere minorile di Lecce il 17enne che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro un 22enne, ferendolo alla gamba. Secondo quanto emerso, i due poco prima avrebbero discusso per futili motivi all'esterno di un locale. Si cerca ora il complice del 17enne. La polemica diventata virale tra i baresi e l'infettivologo Matteo Bassetti sul consumo di polpo crudo. Dopo i commenti dei cittadini, Bassetti specifica: amo la Puglia e le sue tradizioni gastronomiche, ma consiglio di adottare degli accorgimenti. Sentiamolo ai nostri microfoni.
3: Quelli che dicono: ma io ho sempre fatto così, non è mai successo niente. Certo, può essere successo nel caso aneddotico, singolo, magari anche di più. Però noi dobbiamo guardare le statistiche. Le statistiche dicono che i problemi, diciamo, batteriologici, ma anche di altro tipo, parassitari, vengono se tu gli alimenti non li cuoci.
2: È ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera Barletta. Secondo l'ASL BAT, l'area non è idonea per la presenza di amianto. Si ipotizza ora una data a Bari. La società organizzatrice dell'evento sta cercando uno spazio adeguato per il 19 settembre. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Svolta nel caso Ranucci. Il faccendiere Walter Lavitola ha confessato al GIP di aver ordinato l'attentato al giornalista per fargli innalzare il livello di scorta. Esclusi quindi i moventi politici. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del conduttore di Report. Berlino insiste sulle espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, avverte il governo tedesco. La Danimarca intanto ha convocato per il 4 settembre un vertice per creare un centro di rimpatrio in Uganda entro il 2027. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Emergenza Etna in Sicilia. 700 i voli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. 250 gli aerei riprogrammati in altri scali, tra cui quello di Comiso, riaperto dopo ore. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema è il simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di innocenti compiuta dai nazisti 82 anni fa, con la complicità dei fascisti. Con Tajani, un esponente del governo Meloni, per la prima volta alla commemorazione. L'ondata di calore più lunga dell'estate continua. Domani saranno 18 le città da bollino rosso. Da venerdì è atteso un calo, con solo 7 comuni in allerta. Dopo il weekend di Ferragosto le temperature dovrebbero abbassarsi grazie a una perturbazione atlantica in arrivo sulla penisola. Splendida Italia agli europei di nuoto di Parigi. Favoloso Thomas Ceccon, bronzo e record italiano nei 200 dorso. Grandissima anche Benedetta Pilato, terza nella finale dei 100 rana. Per Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso. La piemontese accede così con il primo tempo alla finale. Calcio, stasera alle 21 a Salisburgo, la finale della Supercoppa europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un nuovo incendio ha colpito oggi il Gargano. Le fiamme sono divampate a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, già colpita da roghi nei giorni scorsi. 100 persone sono state evacuate per precauzione, ma rientreranno presto nelle loro abitazioni. Sul posto hanno operato 2 Canadair. La situazione è sotto controllo, conferma il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. L'agguato compiuto nella notte di San Lorenzo in un parcheggio a Marina di Pulsano, nel Tarantino, è stato rintracciato e trasferito nel carcere minorile di Lecce il 17enne che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro un 22enne, ferendolo alla gamba. Secondo quanto emerso, i due poco prima avrebbero discusso per futili motivi all'esterno di un locale. Si cerca ora il complice del 17enne. La polemica diventata virale tra i baresi e l'infettivologo Matteo Bassetti sul consumo di polpo crudo. Dopo i commenti dei cittadini, Bassetti specifica: amo la Puglia e le sue tradizioni gastronomiche, ma consiglio di adottare degli accorgimenti. Sentiamolo ai nostri microfoni.
3: Quelli che dicono: ma io ho sempre fatto così, non è mai successo niente. Certo, può essere successo nel caso aneddotico, singolo, magari anche di più. Però noi dobbiamo guardare le statistiche. Le statistiche dicono che i problemi, diciamo, batteriologici, ma anche di altro tipo, parassitari, vengono se tu li alimenti e non li cuoci.
2: È ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera Barletta. Secondo l'ASL BAT, l'area non è idonea per la presenza di amianto. Si ipotizza ora una data a Bari. La società organizzatrice dell'evento sta cercando uno spazio adeguato per il 19 settembre. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

volte piove a giugno. Per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Dopo 5 ore di interrogatorio, Walter Lavitola ha ammesso al GIP di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. L'obiettivo, sostiene, era di far rafforzare la scorta all'amico, ma fa rumore il no comment del legale del ristoratore sul coinvolgimento del giornalista. Gelido no comment anche dei familiari di Moro, Falcone e Borsellino dopo il post in cui ieri Ranucci, accostandosi alle vittime delle stragi, diceva: l'Italia mette a tacere i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza. Fratelli d'Italia, paragone ignobile, le opposizioni fanno quadrato. Con il 10% delle scorte americane di Patriot distruggeremmo tutti i missili balistici russi, con il 5% supereremmo l'inverno. Così Zelensky, intervistato dalla CNN. Resta il no di Trump, ma l'Ucraina lavora con gli europei per vedersi concesse le licenze di produzione degli intercettori. Allarme a Hormuz, una grossa chiazza di petrolio si espande a largo dell'isola di Keshem. Si tratterebbe del greggio fuoriuscito da un attacco a una nave all'inizio del mese. Teheran, chi beneficia del passaggio dallo stretto, deve risanare i danni ambientali. Resterà chiuso fino alle 2 di domani notte l'aeroporto di Catania, non accenna dunque a rientrare l'emergenza traffico aereo sulla Sicilia, oltre 700 i voli cancellati o dirottati su altri scali, con più di 100.000 turisti in balia dell'Etna, danni economici sopra i 25 milioni di euro. Sport agli europei di nuoto, Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso durante la semifinale, oggi la sfida medaglia. La 19enne ha poi trascinato la staffetta 4% stile libero femminile fino all'argento. Ceccon di bronzo nei 200 dorso, Pilato nei 100 rana. A Birmingham, Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Un nuovo incendio ha colpito ieri il Gargano. Le fiamme sono divampate a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Caravella Sant'Andrea, già colpita da roghi nei giorni scorsi. Circa 100 persone sono state evacuate per sicurezza. Sul posto hanno operato anche due Canadair. La situazione sembra sotto controllo, come conferma il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. L'agguato compiuto nella notte di San Lorenzo in un parcheggio di Marina di Pulsano, nel Tarantino, è stato rintracciato e trasferito nel carcere minorile di Lecce il 17enne, che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro un 22enne ferendolo alla gamba. Secondo quanto emerso, i due avrebbero poco prima discusso per futili motivi all'esterno di un locale. Si cerca adesso il complice del 17enne. Daniele Congedi, il ciclista di 28 anni di Ugento, travolto e ucciso da un'auto pirata il 9 agosto scorso, non è morto sul colpo, emerge dall'autopsia. Fatale soprattutto il trauma cranico riportato, nonostante indossasse il casco. La procura di Lecce ha chiesto al consulente di chiarire soprattutto se la mountain bike a bordo della quale viaggiava la vittima sia rimasta incastrata e trascinata dall'auto e quindi poi spostata. I carabinieri hanno compiuto delle perquisizioni in casa di amici e parenti, intanto del 22enne indagato per omicidio stradale aggravato, sequestrando anche telefoni cellulari e computer. È ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiere a Barletta. Secondo l'ASL barlettana, l'area non è idonea per la presenza di amianto. Si ipotizza adesso una data a Bari. La società organizzatrice dell'evento sta cercando uno spazio adeguato per il 19 settembre. Il sindaco di Barletta, intanto, Cannito, commenta: è stato un fallimento per la nostra città. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: rumore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: L is for the way you look at me. O

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Dopo 5 ore di interrogatorio, Walter Lavitola ha ammesso al GIP di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. L'obiettivo, sostiene, era di far rafforzare la scorta all'amico, ma fa rumore il no comment del legale del ristoratore sul coinvolgimento del giornalista. Gelido no comment anche dei familiari di Moro, Falcone e Borsellino dopo il post in cui ieri Ranucci, accostandosi alle vittime delle stragi, diceva: l'Italia mette a tacere i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza. Fratelli d'Italia, paragone ignobile, le opposizioni fanno quadrato. Con il 10% delle scorte americane di Patriot distruggeremmo tutti i missili balistici russi, con il 5% supereremmo l'inverno. Così Zelensky, intervistato dalla CNN. Resta il no di Trump, ma l'Ucraina lavora con gli europei per vedersi concesse le licenze di produzione degli intercettori. Allarme a Hormuz, una grossa chiazza di petrolio si espande a largo dell'isola di Keshem. Si tratterebbe del greggio fuoriuscito da un attacco a una nave all'inizio del mese. Teheran, chi beneficia del passaggio dallo stretto, deve risanare i danni ambientali. Resterà chiuso fino alle 2 di domani notte l'aeroporto di Catania, non accenna dunque a rientrare l'emergenza traffico aereo sulla Sicilia, oltre 700 i voli cancellati o dirottati su altri scali, con più di 100.000 turisti in balia dell'Etna, danni economici sopra i 25 milioni di euro. Sport agli europei di nuoto, Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso durante la semifinale, oggi la sfida medaglia. La 19enne ha poi trascinato la staffetta 4% stile libero femminile fino all'argento. C'è Conn di bronzo nei 200 dorso, Pilato nei 100 rana. A Birmingham, Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Un nuovo incendio ha colpito ieri il Gargano. Le fiamme sono divampate a ridosso del centro abitato di Bieste, in località Caravella Sant'Andrea, già colpita da roghi nei giorni scorsi. Circa 100 persone sono state evacuate per sicurezza. Sul posto hanno operato anche due Canadair. La situazione sembra sotto controllo, come conferma il sindaco di Bieste, Giuseppe Nobiletti. L'agguato compiuto nella notte di San Lorenzo in un parcheggio di Marina di Pulsano, nel Tarantino, è stato rintracciato e trasferito nel carcere minorile di Lecce il 17enne, che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro un 22enne ferendolo alla gamba. Secondo quanto emerso, i due avrebbero poco prima discusso per futili motivi all'esterno di un locale. Si cerca adesso il complice del 17enne. Daniele Congedi, il ciclista di 28 anni di Ugento, travolto e ucciso da un'auto pirata il 9 agosto scorso, non è morto sul colpo, emerge dall'autopsia. Fatale soprattutto il trauma cranico riportato, nonostante indossasse il casco. La procura di Lecce ha chiesto al consulente di chiarire soprattutto se la mountain bike a bordo della quale viaggiava la vittima sia rimasta incastrata e trascinata dall'auto e quindi poi spostata. I carabinieri hanno compiuto delle perquisizioni in casa di amici e parenti, intanto del 22enne indagato per omicidio stradale aggravato, sequestrando anche telefoni cellulari e computer. È ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera Barletta. Secondo l'ASL barlettana, l'area non è idonea per la presenza di amianto. Si ipotizza adesso una data a Bari. La società organizzatrice dell'evento sta cercando uno spazio adeguato per il 19 settembre. Il sindaco di Barletta, intanto, Cannito, commenta: è stato un fallimento per la nostra città. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Dopo 5 ore di interrogatorio, Walter Lavitola ha ammesso al GIP di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. L'obiettivo, sostiene, era di far rafforzare la scorta all'amico, ma fa rumore il no comment del legale del ristoratore sul coinvolgimento del giornalista. Gelido no comment anche dei familiari di Moro, Falcone e Borsellino dopo il post in cui ieri Ranucci, accostandosi alle vittime delle stragi, diceva: l'Italia mette a tacere i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza. Fratelli d'Italia, paragone ignobile, le opposizioni fanno quadrato. Con il 10% delle scorte americane di Patriot distruggeremmo tutti i missili balistici russi, con il 5% supereremmo l'inverno. Così Zelensky, intervistato dalla CNN. Resta il no di Trump, ma l'Ucraina lavora con gli europei per vedersi concesse le licenze di produzione degli intercettori. Allarme a Hormuz, una grossa chiazza di petrolio si espande a largo dell'isola di Keshem. Si tratterebbe del greggio fuoriuscito da un attacco a una nave all'inizio del mese. Teheran, chi beneficia del passaggio dallo stretto, deve risanare i danni ambientali. Resterà chiuso fino alle 2 di domani notte l'aeroporto di Catania, non accenna dunque a rientrare l'emergenza traffico aereo sulla Sicilia, oltre 700 i voli cancellati o dirottati su altri scali, con più di 100.000 turisti in balia dell'Etna, danni economici sopra i 25 milioni di euro. Sport agli europei di nuoto, Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso durante la semifinale, oggi la sfida medaglia. La 19enne ha poi trascinato la staffetta 4% stile libero femminile fino all'argento. C'è Conn di bronzo nei 200 dorso, Pilato nei 100 rana. A Birmingham, Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Un nuovo incendio ha colpito ieri il Gargano. Le fiamme sono divampate a ridosso del centro abitato di Bieste, in località Carabella Sant'Andrea, già colpita da roghi nei giorni scorsi. Circa 100 persone sono state evacuate per sicurezza. Sul posto hanno operato anche due Canadair. La situazione sembra sotto controllo, come conferma il sindaco di Bieste, Giuseppe Nobiletti. L'agguato compiuto nella notte di San Lorenzo in un parcheggio di Marina di Pulsano, nel Tarantino, è stato rintracciato e trasferito nel carcere minorile di Lecce il 17enne, che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro un 22enne ferendola alla gamba. Secondo quanto emerso, i due avrebbero poco prima discusso per futili motivi all'esterno di un locale. Si cerca adesso il complice del 17enne. Daniele Congedi, il ciclista di 28 anni di Ugento, travolto e ucciso da un'auto pirata il 9 agosto scorso, non è morto sul colpo, emerge dall'autopsia. Fatale soprattutto il trauma cranico riportato, nonostante indossasse il casco. La procura di Lecce ha chiesto al consulente di chiarire soprattutto se la mountain bike a bordo della quale viaggiava la vittima sia rimasta incastrata e trascinata dall'auto e quindi poi spostata. I carabinieri hanno compiuto delle perquisizioni in casa di amici e parenti, intanto del 22enne indagato per omicidio stradale aggravato, sequestrando anche telefoni cellulari e computer. È ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera Barletta. Secondo l'ASL barlettana, l'area non è idonea per la presenza di amianto. Si ipotizza adesso una data a Bari. La società organizzatrice dell'evento sta cercando uno spazio adeguato per il 19 settembre. Il sindaco di Barletta, intanto, Cannito, commenta: è stato un fallimento per la nostra città. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità, uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

0: senza.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. La confessione di Walter La Vitola: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci. L'ho fatto per fargli innalzare il livello di scorta, ha ammesso ieri il faccendiere nel corso dell'interrogatorio di garanzia, durato 5 ore. Sgomento del legale del giornalista. La confessione conferma il teatro della follia. A Hormuz scatta l'allarme ambientale per una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshm e l'Agenzia Internazionale dell'Energia lancia i primi segnali di allerta sulle scorte del greggio. L'ambasciatore statunitense in Israele a sorpresa contro Tel Aviv. L'assedio dei coloni alle case palestinesi in Cisgiordania è terrorismo. Nuovo appello di Zelensky agli Stati Uniti per ottenere i Patriot. Con il 10% dei vostri sistemi distruggeremo tutti i missili balistici russi, ha detto il presidente ucraino intervistato dalla CNN. Alla Casa Bianca lascia la portavoce Caroline Leavitt, diventerà consulente esterno. Tragedia nella notte a Trani, dove un 18enne è morto colpito da 3 coltellate durante una rissa tra giovani scoppiata in piazza. Inutile l'intervento dei soccorsi e la corsa disperata verso l'ospedale. Sul caso indagano i carabinieri. Secondo alcune testimonianze sarebbero stati esplosi anche colpi di pistola. Voli ancora nel caos in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. Slitta ancora la riapertura dell'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 2 di notte. 700 gli aerei cancellati negli ultimi giorni, oltre 400 collegamenti riprogrammati, danni per circa 20 milioni di euro al turismo della regione. Agli europei di nuoto di Parigi, Sara Curtis alla caccia dell'oro nei 50 d'orso dopo il record del mondo registrato in semifinale e l'argento conquistato nella staffetta 4% stile libero. Bronzo invece per Thomas Ceccon nei 200 d'orso e Benedetta Pilato nei 100 rana. Ai campionati di atletica di Birmingham, Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Scoppia una rissa tra giovani in piazza Trani e un 18enne di Andria. Cosimo Quagliarella viene accoltellato a morte con 3 fendenti alla schiena. È accaduto nella notte, è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Bisceglie, dove però è deceduto. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. Sono stati i medici del pronto soccorso ad avvisare i militari del ricovero del 18enne, che riportava una ferita provocata verosimilmente da un coltello. La rissa è avvenuta tra 2 gruppi, uno composto da giovani di Andria, l'altro da ragazzi di Trani. Il caldo non molla la presa neanche in Puglia. La Protezione Civile ha diramato l'allerta massima con bollino rosso fino a domani. Oggi sono previste temperature massime fino a 32 gradi con 35 gradi percepiti. La spiaggia libera di San Girolamo a Bari è un po' più accessibile anche per chi ha difficoltà motorie, nonostante siamo a stagione inoltrata. Il comune ha posizionato una nuova passerella per l'accesso in mare, potenziato un servizio di accompagnamento in acqua tramite sedia galleggiante. Ma sentiamo l'assessore al welfare del comune di Bari, Michelangelo Cavone.
3: Nei prossimi giorni ci sarà anche la realizzazione di una piattaforma che consentirà il passaggio per le persone con disabilità dalla sedia a rotelle alla sedia job. L'anno prossimo l'impegno è che queste spiagge saranno rese accessibili a partire dall'inizio della stagione.
2: Una sconfitta per l'intera città, lo scrive sui social il sindaco di Barletta Cosimo Cannito, commentando l'annullamento del concerto di Jovanotti che si sarebbe dovuto tenere lunedì prossimo nell'ex cartiere. La decisione è stata presa dopo il rinvenimento di un pezzo di amianto nella zona. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Domanda inutile.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. La confessione di Walter La Vitola: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci. L'ho fatto per fargli innalzare il livello di scorta, ha ammesso ieri il faccendiere nel corso dell'interrogatorio di garanzia, durato 5 ore. Sgomento del legale del giornalista. La confessione conferma il teatro della follia. A Hormuz scatta l'allarme ambientale per una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshm e l'Agenzia Internazionale dell'Energia lancia i primi segnali di allerta sulle scorte del greggio. L'ambasciatore statunitense in Israele a sorpresa contro Tel Aviv. L'assedio dei coloni alle case palestinesi in Cisgiordania è terrorismo. Nuovo appello di Zelensky agli Stati Uniti per ottenere i Patriot. Con il 10% dei vostri sistemi distruggeremo tutti i missili balistici russi, ha detto il presidente ucraino intervistato dalla CNN. Alla Casa Bianca lascia la portavoce Caroline Leavitt, diventerà consulente esterna. Tragedia nella notte a Trani, dove un 18enne è morto colpito da 3 coltellate durante una rissa tra giovani scoppiata in piazza. Inutile l'intervento dei soccorsi e la corsa disperata verso l'ospedale. Sul caso indagano i carabinieri. Secondo alcune testimonianze sarebbero stati esplosi anche colpi di pistola. Voli ancora nel caos in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. Slitta ancora la riapertura dell'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 2 di notte. 700 gli aerei cancellati negli ultimi giorni, oltre 400 collegamenti riprogrammati. Danni per circa 20 milioni di euro al turismo della regione. Agli europei di nuoto di Parigi, Sara Curtis alla caccia dell'oro nei 50 d'orso dopo il record del mondo registrato in semifinale e l'argento conquistato nella staffetta 4% stile libero. Bronzo invece per Thomas Ceccona nei 200 d'orso e Benedetta Pilato nei 100 rana. Ai campionati di atletica di Birmingham, Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Episodio raccapricciante che rasenta l'inverosimile. Il commento della sindaca di Andria, Giovanna Bruno, all'indomani dell'omicidio avvenuto a Trani la scorsa notte dopo una rissa tra due gruppi di giovani di Andria e Trani. Ad avere la peggio, un 18enne andriese morto in ospedale dopo essere stato accoltellato con 3 fendenti. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Brucia sterpaglie e ulivi a Ceglie Messapica, nel brindisino incurante del rischio davanti ai villeggianti, che hanno allertato immediatamente i carabinieri. Un anziano di 85 anni è stato arrestato in flagranza di reato. Le fiamme hanno bruciato 2500 metri quadrati di macchia mediterranea e 13 ulivi, 3 dei quali completamente distrutti. All'arrivo dei militari l'uomo ha tentato invano la fuga in auto. La circolazione ferroviaria è tornata regolare sulla linea Bari-Foggia in prossimità della stazione di Trani. Il rallentamento era stato causato da un incendio che si era sviluppato ieri e che ha danneggiato un locale tecnico della stazione. L'incendio non ha provocato feriti. Calcio: domenica sera il debutto del Bari allo stadio San Nicola nel primo turno della Coppa Italia di C. Sarà derby con il Casarano dell'ex di Cesare. Nonostante la campagna prezzi popolari, i gruppi organizzati hanno annunciato che deserteranno lo stadio. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

basta nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. La confessione di Walter La Vitola: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci. L'ho fatto per fargli innalzare il livello di scorta, ha ammesso ieri il faccendiere nel corso dell'interrogatorio di garanzia, durato 5 ore. Sgomento del legale del giornalista. La confessione conferma il teatro della follia. A Hormuz scatta l'allarme ambientale per una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshm e l'Agenzia Internazionale dell'Energia lancia i primi segnali di allerta sulle scorte del greggio. L'ambasciatore statunitense in Israele a sorpresa contro Tel Aviv. L'assedio dei coloni alle case palestinesi in Cisgiordania è terrorismo. Nuovo appello di Zelensky agli Stati Uniti per ottenere i Patriot. Con il 10% dei vostri sistemi distruggeremo tutti i missili balistici russi, ha detto il presidente ucraino intervistato dalla CNN. Alla Casa Bianca lascia la portavoce Caroline Leavitt, diventerà consulente esterna. Tragedia nella notte a Trani, dove un 18enne è morto colpito da 3 coltellate durante una rissa tra giovani scoppiata in piazza. Inutile l'intervento dei soccorsi e la corsa disperata verso l'ospedale. Sul caso indagano i carabinieri. Secondo alcune testimonianze sarebbero stati esplosi anche colpi di pistola. Voli ancora nel caos in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. Slitta ancora la riapertura dell'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 2 di notte. 700 gli aerei cancellati negli ultimi giorni, oltre 400 collegamenti riprogrammati. Danni per circa 20 milioni di euro al turismo della regione. Agli europei di nuoto di Parigi, Sara Curtis alla caccia dell'oro nei 50 d'orso dopo il record del mondo registrato in semifinale e l'argento conquistato nella staffetta 4% stile libero. Bronzo invece per Thomas Ceccon nei 200 d'orso e Benedetta Pilato nei 100 rana. Ai campionati di atletica di Birmingham, Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Episodio raccapricciante che rasenta l'inverosimile. Il commento della sindaca di Andria, Giovanna Bruno, all'indomani dell'omicidio avvenuto a Trani la scorsa notte dopo una rissa tra due gruppi di giovani di Andria e Trani ad avere la peggio. Un 18enne andriese morto in ospedale dopo essere stato accoltellato con 3 fendenti. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Brucia sterpaglie e ulivi a Ceglie Messapica nel brindisino incurante del rischio davanti ai villeggianti, che hanno allertato immediatamente i carabinieri. Un anziano di 85 anni è stato arrestato in flagranza di reato. Le fiamme hanno bruciato 2500 metri quadrati di macchia mediterranea e 13 ulivi, 3 dei quali completamente distrutti. All'arrivo dei militari l'uomo ha tentato invano la fuga in auto. La circolazione ferroviaria è tornata regolare sulla linea Bari-Foggia in prossimità della stazione di Trani. Il rallentamento era stato causato da un incendio che si era sviluppato ieri e che ha danneggiato un locale tecnico della stazione. L'incendio non ha provocato feriti. Calcio: domenica sera il debutto del Bari allo stadio San Nicola nel primo turno della Coppa Italia di C. Sarà derby con il Casarano dell'ex di Cesare. Nonostante la campagna prezzi popolari, i gruppi organizzati hanno annunciato che deserteranno lo stadio. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. La confessione di Walter La Vitola: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci. L'ho fatto per fargli innalzare il livello di scorta, ha ammesso ieri il faccendiere nel corso dell'interrogatorio di garanzia, durato 5 ore. Sgomento del legale del giornalista. La confessione conferma il teatro della follia. A Hormuz scatta l'allarme ambientale per una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshm e l'Agenzia Internazionale dell'Energia lancia i primi segnali di allerta sulle scorte del greggio. L'ambasciatore statunitense in Israele a sorpresa contro Tel Aviv. L'assedio dei coloni alle case palestinesi in Cisgiordania è terrorismo. Nuovo appello di Zelensky agli Stati Uniti per ottenere i Patriot. Con il 10% dei vostri sistemi distruggeremo tutti i missili balistici russi, ha detto il presidente ucraino intervistato dalla CNN. Alla Casa Bianca lascia la portavoce Caroline Leavitt, diventerà consulente esterna. Tragedia nella notte a Trani, dove un 18enne è morto colpito da 3 coltellate durante una rissa tra giovani scoppiata in piazza. Inutile l'intervento dei soccorsi e la corsa disperata verso l'ospedale. Sul caso indagano i carabinieri. Secondo alcune testimonianze sarebbero stati esplosi anche colpi di pistola. Voli ancora nel caos in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. Slitta ancora la riapertura dell'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 2 di notte. 700 gli aerei cancellati negli ultimi giorni, oltre 400 collegamenti riprogrammati. Danni per circa 20 milioni di euro al turismo della regione. Agli europei di nuoto di Parigi, Sara Curtis alla caccia dell'oro nei 50 d'orso dopo il record del mondo registrato in semifinale e l'argento conquistato nella staffetta 4% stile libero. Bronzo invece per Thomas Ceccon nei 200 d'orso e Benedetta Pilato nei 100 rana. Ai campionati di atletica di Birmingham, Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Episodio raccapricciante che rasenta l'inverosimile. Il commento della sindaca di Andria, Giovanna Bruno, all'indomani dell'omicidio avvenuto a Trani la scorsa notte dopo una rissa tra due gruppi di giovani di Andria e Trani. Ad avere la peggio, un 18enne andriese morto in ospedale dopo essere stato accoltellato con 3 fendenti. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Brucia sterpaglie e ulivi a Ceglie Messapica nel brindisino incurante del rischio davanti ai villeggianti, che hanno allertato immediatamente i carabinieri. Un anziano di 85 anni è stato arrestato in flagranza di reato. Le fiamme hanno bruciato 2500 metri quadrati di macchia mediterranea e 13 ulivi, 3 dei quali completamente distrutti. All'arrivo dei militari l'uomo ha tentato invano la fuga in auto. La circolazione ferroviaria è tornata regolare sulla linea Bari-Foggia in prossimità della stazione di Trani. Il rallentamento era stato causato da un incendio che si era sviluppato ieri che ha danneggiato un locale tecnico della stazione. L'incendio non ha provocato feriti. Calcio: domenica sera il debutto del Bari allo stadio San Nicola nel primo turno della Coppa Italia di C. Sarà derby con il Casarano dell'ex di Cesare. Nonostante la campagna prezzi popolari, i gruppi organizzati hanno annunciato che diserteranno lo stadio. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Io che non so scordarti mai.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. La confessione di Walter Lavitola: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per fargli innalzare il livello di scorta, ha ammesso ieri il faccendiere nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato 5 ore. Sgomento del legale del giornalista, la confessione conferma il teatro della follia. A Hormuz scatta l'allarme ambientale per una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshm e l'Agenzia Internazionale dell'Energia lancia i primi segnali di allerta sulle scorte del greggio. L'ambasciatore statunitense in Israele a sorpresa contro Tel Aviv. L'assedio dei coloni alle case palestinesi in Cisgiordania è terrorismo. Nuovo appello di Zelensky agli Stati Uniti per ottenere i Patriot. Con il 10% dei vostri sistemi distruggeremo tutti i missili balistici russi, ha detto il presidente ucraino intervistato dalla CNN. Alla Casa Bianca lascia la portavoce Caroline Leavitt, diventerà consulente esterno. Tragedia nella notte a Trani, dove un 18enne è morto colpito da 3 coltellate durante una rissa tra giovani scoppiata in piazza. Inutile l'intervento dei soccorsi e la corsa disperata verso l'ospedale. Sul caso indagano i carabinieri. Secondo alcune testimonianze sarebbero stati esplosi anche colpi di pistola. Voli ancora nel caos in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. Slitta ancora la riapertura dell'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 2 di notte. 700 gli aerei cancellati negli ultimi giorni, oltre 400 collegamenti riprogrammati, danni per circa 20 milioni di euro al turismo della regione. Agli europei di nuoto di Parigi, Sara Curtis alla caccia dell'oro nei 50 d'orso dopo il record del mondo registrato in semifinale e l'argento conquistato nella staffetta 4% stile libero. Bronzo invece per Thomas Ceccon nei 200 d'orso e Benedetta Pilato nei 100 rana. Ai campionati di atletica di Birmingham, Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Episodio raccapricciante che rasenta l'inverosimile. Il commento della sindaca di Andria, Giovanna Bruno, all'indomani dell'omicidio avvenuto a Trani la scorsa notte dopo una rissa tra due gruppi di giovani di Andria e Trani. Ad avere la peggio, un 18enne andriese morto in ospedale dopo essere stato accoltellato con 3 fendenti. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Brucia sterpaglie e ulivi a Ceglie Messapica nel brindisino incurante del rischio davanti ai villeggianti, che hanno allertato immediatamente i carabinieri. Un anziano di 85 anni è stato arrestato in flagranza di reato. Le fiamme hanno bruciato 2500 metri quadrati di macchia mediterranea e 13 ulivi, 3 dei quali completamente distrutti. All'arrivo dei militari l'uomo ha tentato invano la fuga in auto. La circolazione ferroviaria è tornata regolare sulla linea Bari-Foggia in prossimità della stazione di Trani. Il rallentamento era stato causato da un incendio che si era sviluppato ieri e che ha danneggiato un locale tecnico della stazione. L'incendio non ha provocato feriti. Calcio: domenica sera il debutto del Bari allo stadio San Nicola nel primo turno della Coppa Italia di C. Sarà derby con il Casarano dell'ex di Cesare. Nonostante la campagna prezzi popolari, i gruppi organizzati hanno annunciato che deserteranno lo stadio. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

senso. E sarà stato il destino. A volte penso, vorrei, lo sai, essere stato il primo. Ma poi ci penso e alla fine è lo stesso, perché tanto non l'hai mai fatto come l'hai fatto con me.

voglio morderti, voglio sentire ancora il tuo piacere esplodere col mio. Domani sarà tardi per rimpiangere la realtà.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Emergono nuovi dettagli sulla confessione resa ieri da Walter Lavitola in merito all'attentato a Sigfrido Ranucci. Il faccendiere avrebbe chiesto in realtà agli autori materiali di sparare contro la villetta del giornalista e non di piazzare una bomba. La procura di Roma verso il no ai domiciliari. Drammatico incidente sul lavoro a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Un operaio di 45 anni all'opera nel depuratore comunale è morto per le esalazioni provenienti dall'impianto. Colto da un malore, è stato soccorso da un operatore del 118, deceduto anche lui nel tentativo di rianimarlo. A Trani, il 18enne Cosimo Quagliarella, ucciso nella notte con 3 coltellate alla schiena durante una rissa. Un 17enne si è presentato spontaneamente dai carabinieri insieme al suo legale e ha confessato l'omicidio. Secondo quanto riferito dall'avvocato, si sarebbe difeso da un'aggressione. L'odissea dei passeggeri bloccati all'aeroporto di Catania, ancora chiuso almeno fino alle 2 di stanotte a causa dell'eruzione dell'Etna. In 300 attendono di essere trasferiti negli altri scali siciliani, 700 i voli cancellati negli ultimi giorni. Caos in Cisgiordania, dopo la condanna dell'ambasciatore statunitense in Israele all'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi, Tel Aviv fa marcia indietro e revoca l'evacuazione di Kujra. Nella notte l'esercito ha sgomberato 2 avamposti illegali, fermato un cittadino dello Stato ebraico. Agli europei di nuoto di Parigi, oggi alle 18.30, Sara Curtis punta l'oro nei 50 d'orso dopo il record del mondo registrato in semifinale e l'argento conquistato nella staffetta 4% stile libero. Simona Quadarella in finale nei 1500 stile con il miglior tempo, eliminata invece la 4% stile maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Episodio raccapricciante che rasenta l'inverosimile. Il commento della sindaca di Andria, Giovanna Bruno, all'indomani dell'omicidio avvenuto a Trani la scorsa notte dopo una rissa tra 2 gruppi di giovani di Andria e Trani ad avere la peggio. Un 18enne andriese morto in ospedale dopo essere stato accoltellato con 3 fendenti. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Brucia sterpaglie e ulivi a Ceglieme Sapica nel brindisino incurante del rischio davanti ai villeggianti, che hanno allertato immediatamente i carabinieri. Un anziano di 85 anni è stato arrestato in flagranza di reato. Le fiamme hanno bruciato 2500 metri quadrati di macchia mediterranea e 13 ulivi, 3 dei quali completamente distrutti. All'arrivo dei militari l'uomo ha tentato invano la fuga in auto. La circolazione ferroviaria è tornata a regolare sulla linea Bari-Foggia in prossimità della stazione di Trani. Il rallentamento era stato causato da un incendio che si era sviluppato ieri e che ha danneggiato un locale tecnico della stazione. L'incendio non ha provocato feriti. Calcio, domenica sera il debutto del Bari allo stadio San Nicola nel primo turno della Coppa Italia di C, sarà derby con il Casarano dell'ex di Cesare. Nonostante la campagna prezzi popolari, i gruppi organizzati hanno annunciato che deserteranno lo stadio. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Nel corso dell'audizione al Comitato Schengen, il ministro Piantedosi ha detto che il governo revocherà lo stop all'ingresso di migranti solo con la fine totale dei rischi. Il titolare del Viminale parla di logica ritorsiva da parte di Madrid e dice che controlli sono stati fatti in passato nei confronti dell'Italia, anche da altri paesi europei. Roma, gli inquirenti della procura potrebbero convocare Siegfriedo Ranucci per ascoltarlo come persona informata sui fatti. Potrebbe accadere al termine dell'analisi del cellulare del PC di Walter Lavitola. Quest'ultimo ha detto di aver chiesto di sparare alcuni colpi contro la casa del giornalista a Pomezia. Una tragedia sul lavoro si è consumata a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, con un bilancio di 2 vittime. Un operaio è deceduto a causa delle esalazioni sprigionate da un depuratore, morto anche un operatore del 118 che partecipava ai soccorsi. In Puglia, un 17enne a Trani si è presentato spontaneamente ai carabinieri con il suo avvocato, confessando il delitto del 18enne Cosimo Quagliarella, la vittima uccisa la notte scorsa dopo essere stata accoltellata durante una rissa. Il reo confesso ha detto di aver agito senza l'intenzione di uccidere. L'attività dell'Etna richiede un'ulteriore proroga per la riapertura dell'aeroporto di Catania, che resterà chiuso almeno fino alle 2 di stanotte. Negli ultimi giorni 400 i voli riprogrammati nello scalo, 700 invece quelli cancellati. Secondo Terna, a luglio in Italia si è registrato il record assoluto della domanda di elettricità con 32,5 terawattora. L'aumento corrisponde al più 8,3% rispetto allo stesso mese del 2025. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Episodio raccapricciante che rasenta l'inverosimile. Il commento della sindaca di Andria, Giovanna Bruno, all'indomani dell'omicidio avvenuto a Trani la scorsa notte dopo una rissa tra due gruppi di giovani di Andria e Trani. Ad avere la peggio, un 18enne andriese morto in ospedale dopo essere stato accoltellato con 3 fendenti. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Brucia Sterpaglia e Olivia Ceglie Messapica nel brindisino incurante del rischio davanti ai villeggianti, che hanno allertato immediatamente i carabinieri. Un anziano di 85 anni è stato arrestato in flagranza di reato. Le fiamme hanno bruciato 2.500 metri quadrati di macchia mediterranea e 13 ulivi, 3 dei quali completamente distrutti. All'arrivo dei militari, l'uomo ha tentato invano la fuga in auto. La circolazione ferroviaria è tornata regolare sulla linea Bari-Foggia in prossimità della stazione di Trani. Il rallentamento era stato causato da un incendio che si era sviluppato ieri e che ha danneggiato un locale tecnico della stazione. L'incendio non ha provocato feriti. Calcio, domenica sera il debutto del Bari allo stadio San Nicola nel primo turno della Coppa Italia di C. Sarà derby con il Casarano dell'ex di Cesare. Nonostante la campagna prezzi popolari, i gruppi organizzati hanno annunciato che diserteranno lo stadio. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Radio Norba.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. L'attentato a Sigfrido Ranucci resta in carcere. Walter Lavitola, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza del difensore. L'avvocato Cola al termine dell'interrogatorio di garanzia sulla richiesta ai PM della Procura di Roma coordinati da Francesco Lovoi avevano dato il loro parere negativo. E Lavitola avrebbe commissionato agli autori materiali dell'attentato un'azione con diverse modalità e quanto ha detto lui stesso parlando di non di un ordigno ma di 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore a Pomezia. Immigrazione, il ministro Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. Il responsabile del Viminale dice che non è una speculazione politica contro Madrid. Tragico incidente sul lavoro in Sicilia, un operaio è morto nel depuratore comunale a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani a causa delle esalazioni dell'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 ha avuto un malore e è deceduto. Andiamo in Polonia dove il premier Tusk annuncia l'arresto di un cittadino russo che sarebbe stato reclutato da Mosca per uccidere a Varsavia, un cittadino americano-ucraino, il bersaglio considerato ingombrante per il regime di Putin. Chiudiamo con la Groenlandia dove le autorità del paese hanno costretto una compagnia petrolifera americana legata a Trump a rinviare le trivellazioni nel territorio artico. Secondo l'inviato del presidente, gli americani avrebbero potuto iniziare a estrarre petrolio nell'isola già il prossimo anno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Episodio raccapricciante che rasenta l'inverosimile. Il commento della sindaca di Andria, Giovanna Bruno, all'indomani dell'omicidio avvenuto a Trani la scorsa notte dopo una rissa tra due gruppi di giovani di Andria e Trani ad avere la peggio. Un 18enne andriese morto in ospedale dopo essere stato accoltellato con 3 fendenti. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Brucia sterpaglie e ulivi a Ceglie Messapica nel brindisino incurante del rischio davanti ai villeggianti che hanno allertato immediatamente i carabinieri. Un anziano di 85 anni è stato arrestato in flagranza di reato. Le fiamme hanno bruciato 2500 metri quadrati di macchia mediterranea e 13 ulivi, 3 dei quali completamente distrutti. All'arrivo dei militari l'uomo ha tentato invano la fuga in auto. La circolazione ferroviaria è tornata a regolare sulla linea Bari-Foggia in prossimità della stazione di Trani. Il rallentamento era stato causato da un incendio che si era sviluppato ieri e che ha danneggiato un locale tecnico della stazione. L'incendio non ha provocato feriti. Calcio, domenica sera il debutto del Bari allo stadio San Nicola nel primo turno della Coppa Italia di C. Sarà derby con il Casarano dell'ex di Cesare. Nonostante la campagna prezzi popolari, i gruppi organizzati hanno annunciato che deserteranno lo stadio. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

I can't take my mind. My mind.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Come previsto, si è tenuta davanti al Comitato parlamentare Schengen l'audizione del ministro Piantedosi. Il titolare del Viminale ha detto che lo stop all'ingresso dei migranti avverrà solo con la fine totale dei rischi. Piantedosi parla anche di logica ritorsiva da parte di Madrid. L'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, resta in carcere Walter Lavitola, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza dell'avvocato Cola, che presenterà appello contro la decisione. Paura oggi a Colleferro in provincia di Roma per l'esplosione e il successivo incendio nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco, non risulterebbero feriti. In Sicilia, a causa dell'attività eruttiva sull'Etna, l'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di questa notte. 700 i voli cancellati negli ultimi giorni nello scalo, 400 i collegamenti riprogrammati. A Milano, ora dove è stata dimessa dall'ospedale Niguarda Francesca, ultima paziente ricoverata per il rogo a Crans-Montana. A Milano curate 12 persone gravemente ferite nel tragico incendio di Capodanno al Constellazione. Chiudiamo con il caro bollette, più 8,3% in Italia per la domanda di elettricità a luglio rispetto allo stesso mese del 2025. Lo rende noto Terna, il dato pari a 32,5 terawattora e il record assoluto per il nostro paese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Episodio raccapricciante che rasenta l'inverosimile. Il commento della sindaca di Andria, Giovanna Bruno, all'indomani dell'omicidio avvenuto a Trani la scorsa notte dopo una rissa tra due gruppi di giovani di Andria e Trani. Ad avere la peggio, un 18enne andriese morto in ospedale dopo essere stato accoltellato con 3 fendenti. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Brucia Sterpaglia e ulivi a Ceglie Messapica nel brindisino incurante del rischio davanti ai villeggianti, che hanno allertato immediatamente i carabinieri. Un anziano di 85 anni è stato arrestato in flagranza di reato. Le fiamme hanno bruciato 2500 metri quadrati di macchia mediterranea e 13 ulivi, 3 dei quali completamente distrutti. All'arrivo dei militari, l'uomo ha tentato invano la fuga in auto. La circolazione ferroviaria è tornata a regolare sulla linea Bari-Foggia in prossimità della stazione di Trani. Il rallentamento era stato causato da un incendio che si era sviluppato ieri e che ha danneggiato un locale tecnico della stazione. L'incendio non ha provocato feriti. Calcio, domenica sera il debutto del Bari allo stadio San Nicola nel primo turno della Coppa Italia di C, sarà derby con il Casarano dell'ex di Cesare. Nonostante la campagna prezzi popolari, i gruppi organizzati hanno annunciato che deserteranno lo stadio. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dell'ultima ora che riguarda lo sport italiano. Sara Curtis ha realizzato il nuovo record del mondo nei 50 metri dorso e ha conquistato l'oro agli europei di nuoto in corso a Parigi. Cambiamo argomento: non ci sarebbero feriti dopo l'incendio e la successiva esplosione avvenuti oggi allo stabilimento di munizioni Ammo Italy a Colleferro nei pressi di Roma. Vigili del fuoco impegnati sul posto per circoscrivere le fiamme, una ventina di dipendenti presenti. Nessuno avrebbe riportato conseguenze. Resta in carcere a Roma Walter Lavitolo, accusato dell'attentato alla villa di Siegfried Ranucci a Pomezia, vicino Roma, nel 2025. Il legale dell'imprenditore annuncia comunque ricorso contro la decisione del CIP. E Siegfried Ranucci potrebbe essere ascoltato come persona informata dei fatti dopo l'analisi del PC dello stesso Lavitola. Il giornalista non dovrebbe essere ascoltato prima di settembre. Negli Stati Uniti, ora, dove un giudice federale dice no alla causa intentata dall'amministrazione Trump contro l'università di Harvard. Quest'ultima era accusata di aver tollerato comportamenti antisemiti durante le manifestazioni filo-palestinesi nel campus dopo i fatti del 7 ottobre 2023. Chiudiamo con il lutto nella scienza e l'addio al fisico Giampaolo Bellini, che dedicò la sua carriera allo studio delle particelle più sfuggenti e misteriose, cioè i neutrini. Lo scienziato, morto a Foresto Sparso in provincia di Bergamo a 91 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella notte tra mercoledì e giovedì, Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato accoltellato a morte da un 17enne. Il minorenne avrebbe confessato. Stando a quanto ricostruito, ci sarebbe stata una lite tra due gruppi di adolescenti per una ragazza contesa. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite alla schiena, ma non c'è stato nulla da fare. L'arma utilizzata, un coltellino acquistabile in armeria, non è stata ancora ritrovata. L'avvocato difensore ha dichiarato che il ragazzo non ha colpito per uccidere, ma per difendersi. I voli low cost programmati da Bari favoriscono le partenze anche di chi è a caccia di pacchetti convenienti per Ferragosto. Le isole greche tra le mete favorite. Sentiamo Massimo Salomone, agente viaggi.
3: Stanno andando tantissimo Mykonos e Santorini, che naturalmente sono collegate molto bene con Bari, quindi le isole greche e naturalmente anche la Turchia. Abbiamo i voli diretti su New York, che stanno andando anche molto forte. Abbiamo anche un incoming proveniente dagli Stati Uniti.
2: Giovanotti esprime sui social tutto il suo dispiacere per l'annullamento del Jova Summer Party a Barletta, fissato per il prossimo 17 agosto. La ASL ha deliberato che l'area non è idonea per la presenza di amianto, ma Giovanotti ha così replicato sui social. Sentiamo.
4: Questa è la legge, non è che è una cosa che ho deciso io, che ha deciso qualcuno di... ho deciso qualcuno che ha l'autorità per decidere, e gli elementi, spero. Non so quanti di voi hanno prenotato alberghi, quindi insomma è un disagio. Tra l'altro l'area noi ce l'avevano, io l'avevo saputa un anno fa, quindi insomma la cosa è arrivata ieri, per cui insomma, ci hanno messo un sacco di tempo a decidere. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: Radio Norba,
2: Radio Norba Amore, tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Roma, nel quadro dell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia, resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta di domiciliari per l'imprenditore presentata dal suo legale. Anche la procura si era opposta. L'avvocato di Lavitola annuncia intanto ricorso contro la decisione del GIP. E Sigfrido Ranucci potrebbe essere sentito dai PM romani nelle prossime settimane. Ciò accadrà dopo le analisi sul cellulare di Lavitola. Il giornalista non dovrebbe comunque essere ascoltato prima di settembre. L'immigrazione, il ministro Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. La decisione non è una speculazione politica contro Madrid, dice il titolare del Viminale, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La cronaca: non ci sarebbero feriti a causa dell'incendio e della successiva esplosione avvenuti oggi nello stabilimento di munizioni Ammo Italy a Colleferro vicino Roma. Una ventina di dipendenti presenti, nessuno avrebbe avuto conseguenze. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vitolo Capo in Sicilia, nel Trapanese, è morto invece per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore e deceduto. Chiudiamo con il nuoto. Sara Curtis trionfa nel 100 d'orso agli europei a Parigi. Insieme alla medaglia d'oro per lei, la prima della carriera, arriva anche il nuovo record del mondo, che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella notte tra mercoledì e giovedì, Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato accoltellato a morte da un 17enne. Il minorenne avrebbe confessato. Stando a quanto ricostruito, ci sarebbe stata una lite tra due gruppi di adolescenti per una ragazza contesa. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite alla schiena, ma non c'è stato nulla da fare. L'arma utilizzata, un coltellino acquistabile in armeria, non è stata ancora ritrovata. L'avvocato difensore ha dichiarato che il ragazzo non ha colpito per uccidere, ma per difendersi. I voli low cost programmati da Bari favoriscono le partenze anche di chi è a caccia di pacchetti convenienti per Ferragosto. Le isole greche tra le mete favorite. Sentiamo Massimo Salomone, agente viaggi.
3: Stanno andando tantissimo Mykonos e Santorini, che naturalmente sono collegate molto bene con Bari, quindi le isole greche e naturalmente anche la Turchia. E abbiamo i voli diretti su New York, che stanno andando anche molto forte. Abbiamo anche un incoming proveniente dagli Stati Uniti.
2: Giovanotti esprime sui social tutto il suo dispiacere per l'annullamento del Jova Summer Party a Barletta, fissato per il prossimo 17 agosto. La ASL ha deliberato che l'area non è idonea per la presenza di amianto, ma Giovanotti ha così replicato sui social. Sentiamo.
4: Questa è la legge, non è che è una cosa che ho deciso io, che ha deciso qualcuno di... ho deciso qualcuno che ha l'autorità per decidere, e gli elementi, spero, non so quanti di voi hanno prenotato alberghi, quindi insomma è un disagio. Tra l'altro l'area noi ce l'avevano, io l'avevo saputa un anno fa, quindi insomma la cosa è arrivata ieri, per cui insomma, ci hanno messo un sacco di tempo a decidere. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

domandai non

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli a Roma. Nel quadro dell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia resta in carcere Walter La Vitola. Il GIP ha respinto la richiesta di domiciliari per l'imprenditore presentata dal suo legale. Anche la procura si era opposta, l'avvocato di La Vitola annuncia intanto ricorso contro la decisione del GIP. E Sigfrido Ranucci potrebbe essere sentito dai PM romani nelle prossime settimane. Ciò accadrà dopo le analisi sul cellulare di La Vitola. Il giornalista non dovrebbe comunque essere ascoltato prima di settembre. L'immigrazione, il ministro Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. La decisione non è una speculazione politica contro Madrid, dice il titolare del Viminale, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La cronaca: non ci sarebbero feriti a causa dell'incendio e della successiva esplosione avvenuti oggi nello stabilimento di munizioni Ammo Italy a Colleferro vicino Roma. Una ventina di dipendenti presenti, nessuno avrebbe avuto conseguenze. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vito Lo Capo in Sicilia, nel Trapanese, è morto invece per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore e è deceduto. Chiudiamo con il nuoto: Sara Curtis trionfa nei 100 dorso agli europei a Parigi insieme alla medaglia d'oro. Per lei la prima della carriera, arriva anche il nuovo record del mondo che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella notte tra mercoledì e giovedì, Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato accoltellato a morte da un 17enne. Il minorenne avrebbe confessato. Stando a quanto ricostruito, ci sarebbe stata una lite tra due gruppi di adolescenti per una ragazza contesa. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite alla schiena, ma non c'è stato nulla da fare. L'arma utilizzata, un coltellino acquistabile in armeria, non è stata ancora ritrovata. L'avvocato difensore ha dichiarato che il ragazzo non ha colpito per uccidere, ma per difendersi. I voli low cost programmati da Bari favoriscono le partenze anche di chi è a caccia di pacchetti convenienti per Ferragosto. Le isole greche tra le mete favorite. Sentiamo Massimo Salomone, agente viaggi.
3: Stanno andando tantissimo Mykonos e Santorini, che naturalmente sono collegate molto bene con Bari, quindi le isole greche e naturalmente anche la Turchia. Abbiamo i voli diretti su New York, che stanno andando anche molto forte. Abbiamo anche un incoming proveniente dagli Stati Uniti.
2: Giovanotti esprime sui social tutto il suo dispiacere per l'annullamento del Jova Summer Party a Barletta, fissato per il prossimo 17 agosto. La ASL ha deliberato che l'area non è idonea per la presenza di amianto, ma Giovanotti ha così replicato sui social. Sentiamo.
4: Questa è la legge, non è che è una cosa che ho deciso io, che ha deciso qualcuno che ha l'autorità per decidere, e gli elementi, spero. Non so quanti di voi hanno prenotato alberghi, quindi insomma è un disagio. Tra l'altro l'area noi ce l'avevano, io l'avevo saputa un anno fa, quindi insomma la cosa è arrivata ieri, per cui insomma, ci hanno messo un sacco di tempo a decidere. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli a Roma. Nel quadro dell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta di domiciliari per l'imprenditore presentata dal suo legale. Anche la procura si era opposta. L'avvocato di Lavitola annuncia intanto ricorso contro la decisione del GIP. E Sigfrido Ranucci potrebbe essere sentito dai PM romani nelle prossime settimane. Ciò accadrà dopo le analisi sul cellulare di Lavitola. Il giornalista non dovrebbe comunque essere ascoltato prima di settembre. L'immigrazione. Il ministro Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. La decisione non è una speculazione politica contro Madrid, dice il titolare del Viminale, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La cronaca: non ci sarebbero feriti a causa dell'incendio e della successiva esplosione avvenuti oggi nello stabilimento di munizioni Ammo Italia a Colleferro vicino Roma. Una ventina di dipendenti presenti, nessuno avrebbe avuto conseguenze. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vito Capo in Sicilia, nel Trapanese, è morto invece per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore e è deceduto. Chiudiamo con il nuoto. Sara Curtis trionfa nei 100 dorso agli europei a Parigi insieme alla medaglia d'oro. Per lei la prima della carriera. Arriva anche il nuovo record del mondo che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella notte tra mercoledì e giovedì, Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato accoltellato a morte da un 17enne. Il minorenne avrebbe confessato. Stando a quanto ricostruito, ci sarebbe stata una lite tra due gruppi di adolescenti per una ragazza contesa. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite alla schiena, ma non c'è stato nulla da fare. L'arma utilizzata, un coltellino acquistabile in armeria, non è stata ancora ritrovata. L'avvocato difensore ha dichiarato che il ragazzo non ha colpito per uccidere, ma per difendersi. I voli low cost programmati da Bari favoriscono le partenze anche di chi è a caccia di pacchetti convenienti per Ferragosto. Le isole greche tra le mete favorite. Sentiamo Massimo Salomone, agente viaggi.
3: Stanno andando tantissimo Mykonos e Santorini, che naturalmente sono collegate molto bene con Bari, quindi le isole greche e naturalmente anche la Turchia. E abbiamo i voli diretti su New York, che stanno andando anche molto forte. Abbiamo anche un incoming proveniente dagli Stati Uniti.
2: Giovanotti esprime sui social tutto il suo dispiacere per l'annullamento del Jova Summer Party a Barletta fissato per il prossimo 17 agosto. La ASL ha deliberato che l'area non è idonea per la presenza di amianto, ma Giovanotti ha così replicato sui social. Sentiamo.
4: Questa è la legge, non è che è una cosa che ho deciso io, che ha deciso qualcuno di... ho deciso qualcuno che ha l'autorità per decidere e gli elementi, spero. Non so quanti di voi hanno prenotato alberghi, quindi insomma è un disagio. Tra l'altro l'area noi ce l'avevano, io l'avevo saputa un anno fa, quindi insomma la cosa è arrivata ieri, per cui insomma, ci hanno messo un sacco di tempo a decidere. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli a Roma. Nel quadro dell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta di domiciliari per l'imprenditore presentata dal suo legale. Anche la procura si era opposta. L'avvocato di Lavitola annuncia intanto ricorso contro la decisione del GIP. E Sigfrido Ranucci potrebbe essere sentito dai PM romani nelle prossime settimane. Ciò accadrà dopo le analisi sul cellulare di Lavitola. Il giornalista non dovrebbe comunque essere ascoltato prima di settembre. L'immigrazione. Il ministro Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. La decisione non è una speculazione politica contro Madrid, dice il titolare del Viminale, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La cronaca: non ci sarebbero feriti a causa dell'incendio e della successiva esplosione avvenuti oggi nello stabilimento di munizioni Ammo Italy a Colleferro vicino Roma. Una ventina di dipendenti presenti, nessuno avrebbe avuto conseguenze. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vito Capo in Sicilia, nel Trapanese, è morto invece per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore e è deceduto. Chiudiamo con il nuoto. Sara Curtis trionfa nel 100 dorso agli europei a Parigi insieme alla medaglia d'oro. Per lei la prima della carriera. Arriva anche il nuovo record del mondo che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella notte tra mercoledì e giovedì, Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato accoltellato a morte da un 17enne. Il minorenne avrebbe confessato. Stando a quanto ricostruito, ci sarebbe stata una lite tra due gruppi di adolescenti per una ragazza contesa. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite alla schiena, ma non c'è stato nulla da fare. L'arma utilizzata, un coltellino acquistabile in armeria, non è stata ancora ritrovata. L'avvocato difensore ha dichiarato che il ragazzo non ha colpito per uccidere, ma per difendersi. I voli low cost programmati da Bari favoriscono le partenze anche di chi è a caccia di pacchetti convenienti per Ferragosto. Le isole greche tra le mete favorite. Sentiamo Massimo Salomone, agente viaggi.
3: Stanno andando tantissimo Mykonos e Santorini, che naturalmente sono collegate molto bene con Bari, quindi le isole greche e naturalmente anche la Turchia. Abbiamo i voli diretti su New York, che stanno andando anche molto forte. Abbiamo anche un incoming proveniente dagli Stati Uniti.
2: Giovanotti esprime sui social tutto il suo dispiacere per l'annullamento del Jova Summer Party a Barletta fissato per il prossimo 17 agosto. La ASL ha deliberato che l'area non è idonea per la presenza di amianto, ma Giovanotti ha così replicato sui social. Sentiamo.
4: Questa è la legge, non è che è una cosa che ho deciso io, che ha deciso qualcuno di. Ho deciso qualcuno che ha l'autorità per decidere e gli elementi, spero. Non so quanti di voi hanno prenotato alberghi, quindi insomma è un disagio. Tra l'altro l'area noi ce l'avevano, io l'avevo saputa un anno fa, quindi insomma la cosa è arrivata ieri, per cui insomma, ci hanno messo un sacco di tempo a decidere. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Roma, nel quadro dell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia, resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta di domiciliari per l'imprenditore presentata dal suo legale. Anche la procura si era opposta. L'avvocato di Lavitola annuncia intanto ricorso contro la decisione del GIP. E Sigfrido Ranucci potrebbe essere sentito dai PM romani nelle prossime settimane. Ciò accadrà dopo le analisi sul cellulare di Lavitola. Il giornalista non dovrebbe comunque essere ascoltato prima di settembre. L'immigrazione, il ministro Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. La decisione non è una speculazione politica contro Madrid, dice il titolare del Viminale, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La cronaca: non ci sarebbero feriti a causa dell'incendio e della successiva esplosione avvenuti oggi nello stabilimento di munizioni Ammo Italy a Colleferro vicino Roma. Una ventina di dipendenti presenti, nessuno avrebbe avuto conseguenze. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vitolo Capo in Sicilia, nel Trapanese, è morto invece per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore e è deceduto. Chiudiamo con il nuoto. Sara Curtis trionfa nel 100 dorso agli europei a Parigi, insieme alla medaglia d'oro per lei, la prima della carriera. Arriva anche il nuovo record del mondo, che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella notte tra mercoledì e giovedì, Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato accoltellato a morte da un 17enne. Il minorenne avrebbe confessato. Stando a quanto ricostruito, ci sarebbe stata una lite tra due gruppi di adolescenti per una ragazza contesa. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite alla schiena, ma non c'è stato nulla da fare. L'arma utilizzata, un coltellino acquistabile in armeria, non è stata ancora ritrovata. L'avvocato difensore ha dichiarato che il ragazzo non ha colpito per uccidere, ma per difendersi. I voli low cost programmati da Bari favoriscono le partenze anche di chi è a caccia di pacchetti convenienti per Ferragosto. Le isole greche tra le mete favorite. Sentiamo Massimo Salomone, agente viaggi.
3: Stanno andando tantissimo Mykonos e Santorini, che naturalmente sono collegate molto bene con Bari, quindi le isole greche, e naturalmente anche la Turchia. Abbiamo i voli diretti su New York, che stanno andando anche molto forte. Abbiamo anche un incoming proveniente dagli Stati Uniti.
2: Giovanotti esprime sui social tutto il suo dispiacere per l'annullamento del Jova Summer Party a Barletta, fissato per il prossimo 17 agosto. La ASL ha deliberato che l'area non è idonea per la presenza di amianto, ma Giovanotti ha così replicato sui social. Sentiamo.
4: Questa è la legge, non è che è una cosa che ho deciso io, che ha deciso qualcuno, che ha l'autorità per decidere, e gli elementi, spero, non so quanti di voi hanno prenotato alberghi, quindi insomma è un disagio. Tra l'altro l'area noi ce l'avevano, io l'avevo saputa un anno fa, quindi insomma la cosa è arrivata ieri, per cui insomma, ci hanno messo un sacco di tempo a decidere. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.